0: suona di più.
1: Quinga Gasrunga, Yupigo Montresrimut, Nichugni Luton, Usback Radio, KXLL 100.7.